e si fia il mio tormento, e si grave il mal che provo. Ma giro incerto e moro, e so dove

signor sì, mi spri, mi spri, mi spri, mi spiego adesso. E così, come io dicea, venne lui, lui, cioè, cioè presso, presso.